0: 88.1 Globo.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?